0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Osanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei!
0: Esci in alcun momento!
2: Chi ti lascia qui solo?
1: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò!
2: Non dice nulla!
0: Taci e cerca che parta!

0: che casa ha veduto il conte.
1: Cosa deve farne quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca.
1: Ma c'è lui cerca di

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro,
1: a un paggio, a Cherubino.
0: A Cherubino, Cherubino d'amore. Cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma è un'impostura in questa!
0: Con il mio cavolo, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta? Ditemi con confidenza, io sono un amico e da trui nulla dico. E per voi, per madame?
1: Che diavolo gli ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda, a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelgerò! E perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, in giustizia, quel che copri ovendo, quel che tutti dicono, io no.

0: Viva!
1: Viva!
0: Alla mia gloria di tutti, alla mia tutti! Viva!
1: Viva!
0: Cade morta, malferita, malferita! E che tacete?

tanto a queste contadine cameriere città.

prenda voce, Peter.

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfare?

animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, di cuore, di cuore, che fanti valor, animando battaglia, vendetta, di cuore, che fanti valor.

0: venuta ier sera.
1: Onoriamo la bella forestiera. Venite qui. Datemi i vostri fiori. Come non sei Susanna e non ti pari che somigli ad alcuno.
0: Al naturale.
2: E il cospettaccio e questi l'ufficiale.
1: Costello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: E mi si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: Che razza di domande!
3: Via, non li far più botti, e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Che rubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta, no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà,
3: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: presto col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

Che seguita a guardare, che seguita a guardare, oh, no.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in...

sfida e bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.

0: Spero io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendere pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendente

0: dirvi, amor che in cielo mandato strettamente per dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far stato. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetevi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina Isotta?
1: Ah? Che cosa?

dottore, momentino, momentino, momentino. In che modo darsi quote con un riguardo?

Marvela, es geht.

0: cieco mi lascia e ad ogni passo intanto si divieti l'ingresso. O dei, tu resta e garo, ai, o arrossone.
1: O damar lascia, o ardifi, che a chi perde un

colonne, citofisi, forse, si titolini, citofisi, leggere, colonne, equivoco, colonne, sinonimo, qualche cabuglio, si covarrà, si titolini, citofisi, forse, si titolini, citofisi, leggere, colonne, equivoco, colonne, sinonimo, qualche